facsimile, molto adagio, on the town, New York, New York. Ouvimos